0: Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

0: sono le 4.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

E ora si è fatto. Odiamo solo da così, è colpa tua, è colpa mia. Hai la musica per non soffrire. Già son che due, a rovo stasera penso a te, ma è normale. Chissà si può mai spietta rimane. Ma bruci come che quando fai, che non ti fai sentire e non ti fai.

che altro ti ha avuta, fatta sentire al sicuro. Hanno pianto i nostri occhi, gocce di pioggia sui blocchi.

Quei due continuavano. Da lei saliva fiore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.

0: musicisti, un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi.
1: Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scala.
0: Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva.
1: L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria

0: personaggio esitò prima di starnutire.
1: E poi si rifugiò nel nulla.
2: Era un mondo adulto. Si sbagliava, sì, ma da professionisti.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

viene giù il cielo e qualcuno continua a parlare, a dire che la guerra è brutta e che è difficile ricostruire.

You can't touch this.

grazie, ti ne preoccupa pa, ma va.

ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato!

tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

una luce nel buio si accenderà, devi crederci ancora, e di mano ritorna ad innamora, devi crederci ancora, ed un cuore dal cuore cancellerà, forse ti aspetti già, lottare in un trombato, non è da nuova già.

0: Stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Lasciati pensare senza niente addosso, niente di particolare. Sorge il sole come ieri, scalda in parte il mondo e poi va a tramontare. Lasciati pensare prima di partire, tanto sai che tornerò. Sai che tornerò.

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità. Vittima del malumore, quello generale nell'umanità. Vestiti

L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fra

passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: una base non perdona.
1: Amiri, è ciò che indosserò in strada.
0: Dopo essermi intascato quei mili,
1: mi potranno chiamare Dondara.
0: Dondara,
1: Amiri, come brilliamo io la mia squadra. Sappiamo essere buoni e gentili, ma non spingerci oltre quell'area.

0: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ascolta la musica di Radio Studio Play, c'è una canzone per tutti.

0: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: Ho fatto un giro e mi sono chiesto di cosa nutre il male del mondo. Ora che sono qua genuflesso, prego prego fino in fondo. Si muove la luna intorno, ma tu ti muovi da sola. Credo credo che ci casco.

per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare

ribellone. Ma forse sali proprio questo senso, senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male.

Cammina per la strada leggera, ormai è sera.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

0: tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore.

siamo tutti uguali, al bar e a lavorare, figli di nostra madre, vogliamo solo amare, e in questa abilità, e in questo dimostrare, tu mi piaci tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio, tenga morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Andiamo avanti con la nostra classifica italiana. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 8.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu sulla mia pelle.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: risposta sei tu.
1: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
2: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: No, vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine. Segna. Sveglia alle 4:41, così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio, io ad esempio studio Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione, è scientificamente provato, altro che psicologo! Bevi kombucha e passa tutto!
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana. Con la nostra classifica.
1: Sono le 10.

0: Ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

0: grandi.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli, belli. Con... Solo i più belli.
1: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: triste di me.
1: I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
0: Per questo
1: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
0: Per questo
1: taci la tua umanità.
0: Per questo
1: piace all'unanimità.
0: Per questo
1: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
0: triste.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello, do a cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: sono
1: più
2: le 11
1: belli,
2: e 6 minuti.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime 4. È lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli, è in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Gioantile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibran, Lisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

0: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ho tanti pensieri da riempire uno stadio, ogni giorno faccio sold out.

0: reati che siamo costretti a commettere. Oh, Santa Madre del Santissimo Dio, benedici le nostre armi, tempra i nostri coltelli, indirizza i nostri proiettili e consacra noi così che la nostra ira possa diventare la tua.
1: È così facile essere normale.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart. Belli.
3: What?

tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi

che cercavi di insegnarmela. Mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America. Certo che a vedere te sembrava facile, era il tempo in cui cominciavo a sentire musica insieme a te.

Ricordi quella velina sopra il pettine, ci cantavo, venivano suoni un po' casu. Tu suonavi Bill Evans dicendo

a giocare con la musica. E pensavo la mia vita forse è questa qui, ma tu giurami che un giorno suonerò così.

che sorpresa vederti arrivare, ma un po' ti aspettavo. Siediti qui. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Stai tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico. Come questa canzone, chissà se ti piacerà. Dimmi dove sei, mamma, oh yeah. E suoni

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
2: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

Ciao, allora io sono a Trento adesso, quindi ora comincio la mia ultima attesa, la mia ultima notte d'attesa, e aspetto l'alba. Così poi ci vediamo lì, dove sappiamo io e te.

Il tuo cuore è l'area C. Dimmi dove parcheggiare. Se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale.

io sono qui, guardo il telefono, vedo che non mi rispondi e niente, mi sembra che sia passato pochissimo tempo e poi tantissimo, invece non lo so, di notte si mescola tutto, tutte queste luci, di, non lo so, queste vite che scorrono, che non sono la mia.

Io penso di aver aspettato talmente tanto l'alba che poi alla fine, quando è arrivata, stavo dormendo. Forse è sempre così, non lo so. Forse si aspetta così tanto qualcosa che poi alla fine la perdi. Comunque, che cosa sia tutto questo, lo sappiamo solo io.

Giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Sto in ginocchio a Nanzati, però non cerco perdono, perché tengo già un posto prenotato all'inferno. Non ha già scise mai a nessuno, non ha già fatto che parole. Per accifranti chi lati comandamento, desiderate cose late, perché ne tenevo. A nasco neve in do cucina, a notte gli anevo. Mi piace asci ogni sera, mangio in ristorante, piglio quello che voglio, prezzo 9 comandamento.

Ad esempio, l'amore con ma chi sto no, non forniscevo con pena scema. Da vita faccio la differenza tra chi muovo e chi mi appartiene. E mi danno ritto che non sono santo e non posso giudicare il mio vero. Ricordo quando ci stavo nessuno.

Filo, finito il film, bravi ragazzi.

Scritto una canzone che si chiamava Cromosomi. Parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome. Scrive di musica commerciale, da Cremonia.

Eravamo giovani, ingenui, arrabbiati, allegri e disperati. Credevamo che i soldi fossero il male. Odiavamo chi sventola le manette, chi ha sempre qualcuno da condannare. Eravamo dalla parte di chi non ha niente, non importa l'appartenenza sociale, l'identità sessuale. Avevamo letto da qualche parte, un uomo è ricco in proporzione al numero di cose delle quali può fare a meno. Ma anche che il sistema schiaccia chi non ha denaro e si serve di chi è povero di pensiero. Credevamo di poter parlare di tutto senza qualificarci e senza inginocchiarci davanti al progresso.

non una scusa per attaccare chi non ti ha capito. Volevamo cambiare tutto, non riempire un altro vuoto di mercato. Andavamo a un concerto, sconvolti come un rito sciamanico, e alla fine dormivamo alla stazione. Pensavamo che la vita sulla Terra non dipendesse da come andavano i sistemi economici o politici, ma dal brillare del sole. Eravamo giovani, giovani o pazzi, ma avevamo ragione.

ricordi? Ancora perdo il sangue sui pianoforti. Siamo diventati grandi, non siamo morti. Questi ci hanno riso in faccia, ci hanno chiamato tossici, mani goldi. Hanno legato le manette, si torna ai polsi. Volevano la nostra pelle come quegli orsi. Gli abbiamo detto di no.

canzone colora la notte insonne. Oggi ci sono, domani forse, grazie degli abbracci dati con le mani sporche. Pensare che una volta eri mio complice, ora puoi stare pieno d'odio nel tuo portice. Se quanto non sopporto stare immobile, io che ti apposto solo il mio disordine.

Ti cerco e non ti vedo, non ti vedo. Il mondo è fuori fuoco e non ci vedo, io non ti vedo. Però mi fido se dici

0: bentornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Andiamo avanti con la nostra classifica italiana. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 8.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu sulla mia

0: correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: risposta sei tu.
1: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
2: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono di Tonella...
0: Di Tonella Piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19.

e la felicità rimane solo una parola. Ed ha ragione Quasimodo ed è subito sera. La vita è come una bimba su un bus, e passeggere guardo la sfera, ma la luna è solo un faro che illumina la strada, ma io non

sai. La gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte? Come ti bruci questa notte? Io non ho più l'età per restare fuori

oggi tu. Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara. Tra intelligenza artificiale e stupidità umana. Torniamo a casa, mañana, mañana. Baby lascia che ti lascia, smetti di cercare un senso. Salva, assieme a me verso un altro universo. Guarda la fine del mondo.

Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: È il momento sulla nostra radio della musica rock, pop rock, arriva Zona Rock e fidatevi, cari amici miei, che quest'oggi parte a bomba.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

The Pixies, ve l'avevo detto che si partiva con il botto, 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggia in treno e muoiono durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock, perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, e ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave. Mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973, è un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

I mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata. Abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347 51

54690, poi c'è il sito di Zona Rock www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia, gli Eurythmics cantavano 17 Again.

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999

con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona, è una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, posture, sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare. E quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347-5154-690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la 3 sequence, i tre grandi successi uno dopo

0: l'altro, che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

Ogni qualvolta ascoltiamo qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, di quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi, l'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschetto che la femminuccia, insomma, tendiamo.

ad ingrassare. Il risultato, più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80 perché sono mitici, non possiamo altro che fare che insomma ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

E a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone chick to chick, che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: La botta di adrenalina l'abbiamo data con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato poi, se sia stato suicidio o omicidio, ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' della musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rock.
2: Sono le 22.
3: Sono i più belli con...
4: Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: Ladies and gentlemen, in the store, Rolling Stones. Questo è un estratto da Frank Tongs, ultimo album per la band. The Rolling Stones tornati, Showbelly.
1: DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Giovanni Sacco è l'energia che ci piace. Ciao, bentrovato.
2: Assolutamente, guarda Max, ti devo fare i complimenti perché iniziare con questa canzone scoppiettante, con questo suono, con questa energia di un gruppo così longevo che riesce a proporre una cosa così tanto fresca e giovanile, veramente dà la stura per questo giovedì che deve essere come al solito effervescente e straordinario come tutti i giovedì dei nostri Wolf DJ.
0: Oh, pensa ai Rolling Stones, 82 anni Mick Jagger, Keith Richards ne ha 82 anche, Ronnie Wood ne ha 78 e hanno annunciato l'uscita del nuovo attesissimo album in studio Flying Tongues e ci sono 10, 12, 14 brani, pensa inediti, e arriva a meno di 3 anni di distanza da un altro grande album che è Hackney Diamonds, un altro album davvero acclamato dalla critica e vincitore anche di un Grammy Award. Fantastici Rolling!
2: Sì, guarda, c'è da dire che probabilmente quando la gente fa la cosa che in assoluto ama di fare di più nella vita, si crea una sorta di grande incanto, no? Un giardino incantato. Loro si muovono con grande dimestichezza perché poi la cosa bella è arrivare a 82 anni e essere performanti così in questo modo veramente glorioso, perché questa canzone, ti dico la verità, nelle mie cuffie esplodeva con un'energia pazzesca. Quindi lunga vita ai Rolling Stones.
0: Oh, ma hai visto che commento che ti hanno messo sui social, cioè veramente impressionante. Cioè, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal dottor Giovanni Sacco, ha sempre dimostrato grande professionalità, competenza, disponibilità, la sua capacità di ascoltare le esigenze dei clienti, trovare soluzioni efficaci, gestire ogni situazione con serietà e cortesia, rappresenta un esempio di eccellenza nel settore, mamma mia, assicurativa. Ragazzi, ma qui abbiamo un dottore con la D maiuscola, qui al nostro...
2: No, assolutamente, bisogna sempre mantenere i piedi ben saldi per terra, essere umili, assolutamente cercare sempre di ascoltare la gente, perché al di là del fatto che poi si cresce, qualcuno può pensare, certamente non io, nemmeno tu, di essere arrivato, invece la vita ci fa capire che più si va avanti, più c'è esigenza di conoscere, di apprezzare, di sentire gli altri. Quindi questa è stata per me, molto umilmente, la mia, diciamo così, ricetta per poter essere così un pochettino, lo rimarco, utile alla gente. Grazie anche a te, ti voglio bene.
0: Bisogna credere nei propri mezzi, nei propri sogni, cioè cercare di portare a termine quello che ti sei prefissato, questa è la verità, e ci devi mettere tutto il tuo impegno. Poi, secondo me, avendo delle carte in regola del genere, di sicuro si arriva al photo finish con qualità e con i risultati che devono venire. Allora, Gio, diamo il benvenuto a tutto il nostro caloroso pubblico che ogni giovedì sera è davvero copioso e davvero sempre di più numeroso. Ne siamo davvero felici e abbiamo tante cose da dirci stasera. Parleremo anche di qualcosa che non so a casa tua. Qual è quella cosa che proprio non sopporti fare a casa? Cioè, come a livello di... Oh, tu lo so, magari c'hai la signora delle pulizie. Ma poi ti tocca fare qualcosa.
2: No, non c'ho la signora delle pulizie, assolutamente, siamo io e mia moglie che ci, diciamo, alterniamo. Più che altro lei, mo sto facendo lo splendido, cioè, semmai sposto un pochettino il cuscino per girarmi dall'altra parte, fa tutto lei. Certo, ci sono delle cose che però diventano odiose da fare in famiglia. Fammici pensare, voglio trovare qualcosa che possa essere effettivamente giusta, corretta.
0: Vogliamo sapere quindi dal pubblico qual è quella cosa che proprio odiate fare a casa, proprio non vi va giù di fare. Però bisogna farla, c'è poco da fare. Quindi 351 7020 001, questo il numero destinato ai vostri vocali per diventare protagonisti qui a Wolf DJ. Ma abbiamo tanta carne al fuoco anche per questa serata. Abbracciamo tutti gli editori che come al solito ci vogliono così bene da mandarci in onda e siamo davvero felici. Saluti dalla Sardegna, ciao ragazzi, vi vogliamo un mondo di bene, la Costa Smeralda, che poi tra poco turismo a go-go in Sardegna, in Sicilia, ovunque, in Puglia, in Calabria, in Toscana, ma salutiamo tutto il
2: sta
0: pubblico.
2: Sta per arrivare l'estate.
0: 30 e passa, Gio, 30 e passa gradi.
2: Sì, finalmente, perché in questo momento effettivamente un pochettino di freddino lo si avverte. È ovvio che per noi, che poi quando arriva l'estate qui esplodiamo di caldo fino a morire, un po' questo, diciamo, clima ci rinfranca e ci fa stare bene. Però se è estate, Max, bisogna morire di caldo e è proprio liquefarsi dinanzi al calore effettivo dell'estate, anche del 2026.
0: Maria Rosa, la nostra Maria Rosa a Moretti a Vercelli, ne deve prepararsi a vendere tutti quei costumini che, che ne abbiamo tanti da tirar fuori. Maria Rosa, andate a Vercelli da Maria Rosa, anche, anche online, contattatela, vi arriverà tranquillamente. Oh, la misura è quella giusta. Gio, tu col perizoma lo vuoi per quest'estate? Eh?
2: XXXXXL.
0: Cos'è, Gio? XXN? No, Gio, sì, quella, sì. Quella è un'altra cosa.
2: No, no, lasciamo stare.
3: Il giovedì sera in diretta.

0: Bella davvero la nuova di Sam Humraker qui a Wow DJ 22:13. Abbiamo appena iniziato questa nostra serata del giovedì ed è bellissimo come sempre stare con... Ciao Beppe, buonasera. Salutiamo i nostri amici che ci sono già ci danno tanta retta. Maria Lucia. Ciao Maria Lucia dalla Puglia. Ma come no? Ma certo che ti saluto, ma ci mancherebbe. Buonasera Silvia. Ciao la Bea, ciao Andrea, Vincenzo da Milano. Buonasera anche a te, Giovanni mitico come al solito. Il nostro Brontolone stasera cosa fa? Uè, Patrizia, Bolzano, tutto bene? sì, un po' di frescura ci vuole. Cioè, poi se arriva quel caldo afoso hai bisogno proprio di emigrare in montagna. No, perché alcune volte proprio non si sopporta. Io la scusa ce l'ho, perché comunque riesco a perdere un po' di peso durante l'estate, allora sono felice di sudare. Poi meno male che non puzzo. Altrimenti ci sono quelli che proprio quel soffritto di cipolla. No, per favore, non si sopporta, no. Stica go go, cioè 3x2 si prendono al volo, dai, pure in offerta, non fanno male. No, ma bisogna anche usare l'acqua, anche se si paga. Salvatore dalle Isole Canarie, buonasera. Avvocato, salve. Salutiamo anche il nostro amico da... Ancora, ciao. Oh, Rocco, di dove può essere Rocco? Da Reggio Calabria. Ciao Rocco. Ho davvero tanti amici già connessi con noi. 351 7020 001, vogliamo sapere da voi soprattutto qual è quella cosa che non sopportate proprio fare a casa, no? Perché ci sono quei momenti dove... quella va fatta, quella cosa lì. Non so, raccogliere la cacca del cane. Mamma mia, no, non si può fare. Poi soprattutto di mattina. No, per l'amore di... Pronto!
1: Ciao Max, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Mille Cuori.
0: Sì, no, quale Mille Cuori? Questo è Wolf DJ, scusa, hai sbagliato.
1: Ma per favore. Faccende domestiche, tutte. Se fosse per me non farei nulla. Purtroppo poi vai a litigare con la moglie, quindi qualcosa devi fare. Una cosa però non ho mai fatto, non mi riesce ed è proprio una cosa che non farei mai. Stirare. Lo stiro è l'unica cosa che non farei mai. Il resto, alla fine, sono stato costretto a farlo. La moglie è il comandante e quindi...
0: Comandante, è così, però insomma dai, ma scusa, è Wolf DJ questo, come fai a sbagliare in questa maniera? Lo so, vabbè, la storia, insomma, i legami, però insomma, questo è Wolf DJ su questa fantastica radio che ha un altro nome, insomma, dai, per favore, mi raccomando, siate precisi, Wolf DJ, dai. Allora, cari ascoltatori, 351 7020 001, qual è il mestiere che proprio di casa che non vi piace proprio fare? Ecco. Di cosa parleremo stasera? Beh, stasera avremo come ospite Daniela Santelli, responsabile nazionale S settore calcio, un evento, parleremo proprio di questo evento che si svolgerà a Cosenza allo stadio San Vito Gigi Marulla, si chiama Open Day maschile e si svolgerà proprio il 3 luglio 2026, ne parleremo proprio con Daniela questa sera. Giorgia De Iuri, fondatrice CEO, Innovazione Italia e Innovation Chile, quindi laureata in marketing della comunicazione, parleremo di gentilezza e soprattutto del modo di essere storytelling, di cucire proprio su misura i prodotti turistici, la promozione dei prodotti turistici, questa è una cosa davvero molto importante. Poi musica emergente di qualità, Susanna Ranieri che stasera, se ce la fa, ci dà un bel pensiero, eh? Nel frattempo vi porto in Brasile con il nuovo pezzo di Gaia, si intitola Bossa Nostra. Questo è Wolf, io sono Max Martinelli, Giovanni Sacco torna tra poco, c'è la musica italiana, bella.

0: Si chiama Gaia, bossa nostra. Giovanni, ti piace Gaia? Questo ritmo bello per l'estate,
1: sì.
0: Anche questa portata su misura, con quel clima, diciamo, da sunshine, quando tramonta il sole. Allora
1: sì,
0: c'è,
1: sì.
0: Arriva l'ora delle fiabe.
1: Ti do anche...
0: Dai, dimmi.
1: Certo, ti do anche qualche notizia su Gaia. Io di lei ho sempre ammirato la sua resilienza, perché Gaia è presente sulla scena artistica musicale italiana da un po' di anni. Io la ricordo tanti anni fa che fece X Factor, che non andò effettivamente molto molto bene, però poi si è sempre riproposta, si è sempre, diciamo, messa anche nei vari contest ed ha trovato una propria strada, anche perché diciamo che lei ha una sorta di contagio brasiliano. Noi la sentiamo cantare, sentiamo anche questa sua espressione, questo suo slang tipicamente brasiliano, perché è proprio diciamo legata al Brasile, perché nonostante lei sia cresciuta tra le province di Reggio Emilia e di Mantova, l'artista ha anche il passaporto brasiliano. Questo perché sua madre, Luciana Pisa Toledo, è originaria del Brasile e le ha praticamente insegnato una seconda lingua, il portoghese, che lei, diciamo, parla in maniera così fluente, e ha creato questo suo mondo un po' urban, un po' di musica latina, che le sta effettivamente a pennello, perché sarei d'accordo con me, Max, Gaia ha uno stile tutto suo.
0: Ma ci mancherebbe, poi è molto comunicativa, ti piace, ti metti lì, te l'ascolti, poi
1: sì.
0: fa anche bei videoclip, ecco, diamo davvero un grande merito a Gaia. Complimenti per Bossa Nostra. Esattamente sì. Le 22:22 italiane, mentre chi ci ascolta dalle Isole Canarie, sono un'ora indietro, caro Gio, quindi è l'ora dello sciampetto, è l'ora della bella serata che tu esci, no? Allora, immagina sempre una bella vacanza continua alle Canarie,
1: Bisognerebbe
0: poi abituarsi, Gio. C'è chi vive sempre con lo stress come facciamo noi ogni giorno, è sempre il lavoro, è sempre devi fare questo, sempre devi fare quello. Però poi invece c'è anche un altro stile di vita che può risultare anche così, da sempre in vacanza.
1: Saresti
0: abituato a un sempre in vacanza?
1: No, difatti io ti volevo rispondere a quel quesito che tu mi hai posto all'inizio, quello che odio fare praticamente in casa, e ha un po' a che fare con il lavoro. Però giusto concludo e poi mi riaggancio a questo. È normale che poi chi ha la fortuna di vivere in dei contesti abbastanza belli, vivaci, in cui ci sono veramente la possibilità di divertirsi, vive meglio, no? Un affaccio verso il mare, un orizzonte che è ancora di più placido, delle scene pittoresche che si muovono, ti riempiono l'anima veramente di pace e di serenità. Però per rispondere al tuo quesito, ecco, la cosa che a me annoia in casa è quando non lavoro, perché in casa provo un senso di colpa. Tu direi, ma sei impazzito? Purtroppo sarà una sorta di idiosincrasia verso la pace quotidiana, però ho un po' di difficoltà perché mi sento un pochettino in colpa. Ecco, quando ci sono quei periodi, per esempio estivi, quei periodi di Natale, mi insorge in me un pochettino di senso di paura. È un po' così.
0: È perché siamo sempre abituati a stare sul pezzo e a dare sempre il massimo.
1: Poi quando tiri il
0: freno a mano, ti trovi un po' in difficoltà con te stesso, però
1: è una cosa molto brutta questa.
0: Però pensa anche a Gesù Cristo, cioè dopo sei giorni di lavoro, il settimo giorno ha detto: oh belli, io mi siedo un attimo. Cioè anche lui il settimo giorno si è riposato, quindi bisognerebbe entrare anche nella mentalità di nostro Signore, mica si può stare sempre
1: lì. Poi tu mi insegni che chi lavora, chi si prodiga, poi alla fine finisce sulla croce, quindi bisogna anche stare attenti. È probabile, come dici tu, che il fannullismo gestito in un certo modo produce effetti migliori, quindi lavorare fino a un certo punto, ma sono d'accordo con te, bisogna anche guardare alla vita con un certo disinteresse e disincanto.
0: Non ne vale proprio la pena, secondo me. Bisognerebbe fare il compitino. A noi ci hanno imparato purtroppo a fare il compitone e anche scriverlo anche per il vicino di banco. Allora, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry, scusa, lo sento, sorry.
1: Sì.
0: C'è una storia.
1: C'è qualcuno vicino a te, scusa?
0: No, dimmi. Scorri. No, scorri.
1: Scusa. Pensavo che c'è un insidio.
0: No, sorry, scusa, lo sento. No, scorri. Scorri, no, assolutamente. Lo sento.
1: Lo sento.
0: Che feta, no? Non feta, Gio.
1: Attenzione.
0: Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Bello, ragazzi, bel pezzo questo, eh. Pinguini Tattici Nucleari, a Wolf DJ.

0: L'energia che ci piace.
1: Anche i pinguini tattici nucleari a Wolf DJ con Sorry Scusa lo sento, questa canzone estiva anomala, dicono, perché comunque c'è questa favola gotica che si muove tra amore, fantasmi, ex neglossia, insomma una cosa davvero, la capacità di parlare lingue che non si conoscono, c'è un po' di inglese, un po' di francese, c'è un po' di tutto in questa canzone. Beh, pinguini sono sempre innovativi, sono tattici e nucleari di esplosività perché c'hanno sempre l'innovazione dentro, complimenti sempre a loro. Esattamente le 22:29, ci vorrebbe un bel caffè. Oh, regia! Dai, un bel caffè, per favore, ristretto, così, così manteniamo lo sprint. Dopo giornate intense ci mancherebbe, però lo facciamo sempre con amore, con tutta la passione possibile, questo Wolf DJ, perché ci piace. Ci piace perché c'è l'energia che è ancora più contagiosa. Vincent, cos'è che non ti piace fare a casa? Dai, Vincent.
2: No, intanto buonasera amici di Wolf DJ, caro Max.
1: Ciao.
2: Se proprio te lo devo dire,
1: dai.
2: Tra le cose che non sopporto è fare la polvere. Ora, non
1: anche
2: è che io
1: tu.
2: Non voglio fare la polvere per chissà quale motivo, è che sono una persona, diciamo, non nostalgica. Per esempio quella lì sul comodino, no? Non è sporco. Cos'è? Non so, è il magico ricordo del tempo. Ora, perché dovrei cancellare il passato? Mi viene da pensare. Perché fare la polvere poi è la cosa più inutile del mondo.
1: Ah, no.
2: È un ciclo infinito. Pensa, la togli oggi, ritorna
1: e domani. Torna,
2: a questo punto, sai cosa ho deciso di fare?
1: Di
2: applicare la psicologia inversa.
1: Ogni 7 giorni.
2: Oh, la ignoro finché non se ne va.
1: No.
2: E non torna più. Semplice, no.
1: Grande,
2: ma
1: Vincent.
2: Vado a spolverare, ma che è meglio. Ciao, buona serata amici di Wolf DJ.
1: Grande Vincent. 351 70 20 001. Qual è quella cosa che non vi piace fare a casa? Fatelo a ritmo di Danzando Lambada.

0: Altro pezzo presente alla Exclusive Dance Chart, questo vi consiglio di vivere anche la prossima settimana, questo grande appuntamento durante il weekend, non la prossima ma il prossimo weekend, con la Exclusive Dance Chart, perché c'è davvero da divertirsi, da bailar. Allora, io torno al sondaggio, qual è quella cosa che vi dà proprio fastidio fare a casa, che proprio non vi riesce, proprio non vi cala, non vi va proprio a genio. Bea, pronto?
1: Una faccenda domestica, o meglio, un lavoro domestico, sì, che non sopporto fare, se rientra è cucire. Odio filo e ago, sono imbranata, non ho pazienza, preferisco fare i milingiane sott'olio, e una bella parmigiana e lasagne, ma non mi mettere a cucire. Ciao!
0: Brava, però già metti mi piace questa cosa. Le melanzane sott'olio, però bisogna anche saper cucire. Dai ragazzi. Wall DJ 22:33, questa è l'armonia del giovedì sera. Divertiamoci! Sì.

0: Altro riprodotto dalla New Music, Zeta Funk per Another Star, super pezzo di Stevie Wonder, old song, old school, old movimento, ma il movimento lo fa Giovanni. Bravo Gio, finalmente hai trovato la musica giusta per cominciare a snellire, sì, in vista dell'estate, sì, complimenti, sì, bravo.
1: Un, assolutamente, due, ho scelto tre. Tre.
0: Bravo, ok, dimmi, quanto? cosa stai, sì, combinando, dimmi.
1: Sì, no, ho scelto un programma tonico per potermi un attimino rimettere in forma dal punto di vista fisico, ho perso qualcosina, quindi ringraziando di Dio un pochettino la luce in fondo al tunnel inizia a vedersi, quindi quel torpore iniziale è stato assolutamente, ho esercitato il diritto di recesso e quindi sono leggermente più tonico, quindi mi sento veramente meglio, poi con questa musica che oggettivamente non lo so come descriverla, veramente dà un moto nell'anima, si crea una sensazione di soddisfazione incredibile, ti viene voglia di muoverti veramente quasi per inerzia, anche non volendo ti muovi comunque.
0: E pensa che sti ragazzi che sono andati solo 274 alpinisti in cima all'Everest in 24, sì, ore, cioè, ma questi come avevano i droni, cioè, non è che la maggior parte degli alpinisti ha usato ossigeno supplementare, che è importante, facendosi accompagnare dagli sherpa locali, quindi non, sì, Marcelo Segovi, alpinista ecuadoriano, ha completato la scalata procedendo in solitaria senza l'ausilio di bombole d'ossigeno, perché poi a una certa altitudine non si respira, Gio, fa proprio freddo là sopra.
1: Certo, guarda, io sarei sempre comunque per gli atteggiamenti un pochettino prudenti, misurati, perché poi vedi, non voglio fare la morale a nessuno, perché oggettivamente poi se le cose devono capitare, capitano comunque, però quando si punta sempre ad estremizzare alcune cose, ci possono essere dei piccoli incidenti di percorso, come ad esempio quei sommozzatori straordinariamente bravi che hanno purtroppo trovato grandissime difficoltà nelle Maldive, quindi è bella l'avventura, però alcune volte bisogna essere anche un pochettino pronti, preparati, perché veramente sono delle situazioni in cui oggi si va sempre al di là, c'è sempre questa voglia, non so se tu ci fai caso, sui social, giusto per generalizzare, no? Vedi quelli che sfidano l'arrivo del treno a 250 all'ora, quindi un pochettino di prudenza è sempre utile averla e mantenerla.
0: E ci vogliono le giuste attenzioni, perché poi a pagare sei tu, cioè tu che ti metti, certo, in gioco, e non è un gioco, non è assolutamente un gioco,
1: certo,
0: e non è neanche il modo giusto per mettersi lì a rischio per qualcosa.
1: No, sì, certo, perché poi senti, magari alcune volte un giovane alpinista piuttosto che uno sciatore giovane, sì, però è morto per il suo desiderio, è sempre un peccato, no? Voglio dire, meno desiderio, più attenzione alla vita, più longevità, perché poi a 30 anni muovere per delle esperienze non è tanto, tanto bello, quindi solo questo, ci permettiamo di fare questo piccolo, così, piccolissimo voci di raccomandazione, come noi alcune volte lo facciamo per tante altre cose, anche per questo.
0: Ma che bravo Jafar Jackson, io ti giuro, sto guardando sto film, insomma, veramente molto bello, Jafar Jackson, questa, sì, voce nel biopic sul re del pop, lo zio Michael, è interpretato proprio in maniera eccellente, complimenti a lui, sì. Io, guarda, non mi stancherò, perché poi devi sapere che Thriller, la canzone di Michael Jackson, è in testa, sì, a tutte le classifiche, questo, cioè, hanno, sì, risuscitato veramente qualcosa che appartiene a chissà quanti anni fa, e oggi si ritrova in testa Thriller di Michael Jackson, che bello. Ma poi,
1: però questo è, esatto, sì, però questa è una cosa molto bella, ad esempio con l'ultimo viaggio che i ragazzi hanno fatto, adesso non ricordo come si chiama quella serie televisiva famosissima, insomma, si sono riscoperti tantissimi grandissimi capolavori degli anni 80, e quindi è bello perché un film piuttosto che una serie televisiva ci consente, ma non solo a noi, a tanti ragazzi di scoprire, non lo so, il pezzo magari Africa dei Toto, che i ragazzi difficilmente potrebbero scoprire perché i network, oggi tu me lo insegni Max, hanno sempre l'esigenza di mandare musica moderna perché le case discografiche che devono vendere, quindi è bello quello che dici tu, perché effettivamente, ecco, ci consente di vivere ad esempio la canzone Thriller di Michael Jackson, è un capolavoro assoluto.
0: Le bambole di pezza, andiamo ai giorni nostri, le bambole di, sì, pezza che escono fuori con questa canzone porno, cioè si intitola Porno, hai capito? E hanno fatto, sì, una canzone che però è orecchiabilissima, è molto radiofonica, e c'è anche un tema che va a un saluto, sì, grazie da Torino, grazie ragazzi, tanto arrivo, tanti messaggi, bisogna salutare. Senti, l'ascoltiamo sta canzone, vogliamo capire.

0: Assolutamente, certo.
1: Allora, noi tra poco ci risentiamo, ci sono dei messaggi, ma devo fare un'intervista perché mi devo collegare con Daniela Santelli, la responsabile nazionale S settore calcio, per questo evento che si terrà il 3 luglio a Cosenza. Quindi Gio, ci sentiamo tra poco per risalutarci,
0: sì.
1: Va bene? Nel
0: perfetto,
1: frattempo,
0: assolutamente.
1: Senti, perché non dai, diventa DJ ancora di più. Bambole di pezza, porno, Wolf DJ, dai, vai, annuncia.
0: Qualcuno potrebbe pensare che le bambole alcune volte potevano servire per altre cose, c'erano bambole utili per tante altre cose, però le bambole di pezza che hanno a che fare con porno...
1: Ma non sono le bambole che si comprano su XXN o... Sono delle bambole di pezza queste.
0: Esattamente, amico mio.
1: Non ci si
0: mio.
1: Può fare niente con le bambole di pezza, ci si può al limite solo parlare, ecco.
0: Esattamente, o ascoltare la musica, questo grande capolavoro che solo noi di Wolf DJ, questo giovedì sera così bello, vi possiamo far ascoltare.
1: Bambole di pezza, porno!

0: porno.
1: Bambole di pezza, Wolf DJ 2245. Ci trasferiamo in quel di Cosenza, in Calabria. Buonasera, Daniela Santelli. Ciao, bentrovata.
2: Ciao, buonasera. Ciao, ciao.
1: Andiamo a presentarti. Daniela Santelli, sì. responsabile nazionale S, settore calcio. E siamo qui, sì, stasera a parlare con te di questo evento che è l'Open Day maschile, organizzato da S Opes e dalla SD Totò for Special One, giusto?
2: Esatto, esattamente. Allora, questo è un evento che in realtà si ripete da 5 anni, perché io sono responsabile, appunto, come hai detto tu, di essere una rete associativa, innanzitutto, che spazia dalla cultura sociale allo sport, e io da 5 anni ho la nomina di responsabile nazionale per quanto riguarda il calcio. Quindi noi da 5 anni utilizziamo, tra virgolette, lo sport, quindi in questo caso il calcio, per abbinare una finalità sociale e quindi portare avanti quello che in realtà poi è lo scopo anche di esse, no? Perché lo scopo di esse è proprio portare avanti

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Quants, che è una, in realtà è un'associazione, è composta da ragazzi che, nonostante la loro disabilità, partecipano proprio a campionati calcistici anche importanti, dimostrando che appunto la disabilità non è assolutamente un limite anche nello sport, perché questi ragazzi portano avanti il calcio. Lo fanno giornalmente anche con risultati importanti.
4: Quindi Daniela,
3: quindi è un evento libero, certo, è un evento libero, tutti possono partecipare, l'ingresso è gratuito, ci saranno quasi 100 ragazzi calciatori da annate dai 2008 ai 2013 e quindi ci sarà la possibilità, insomma, di
4: passare una bella giornata, no?
3: Sì, è una bella giornata, una giornata di calcio, ma nello stesso tempo anche una giornata di sociale, perché è importante anche lanciare dei messaggi a questi ragazzi che giocano a calcio tutti i giorni e quindi noi lo facciamo ogni anno con una finalità sociale diversa. L'anno scorso per esempio l'abbiamo fatto con l'Associazione Vittime della Strada e quest'anno lo faremo appunto con questa associazione e quindi porteremo avanti l'inclusione, quindi, ma l'inclusione intesa non come limite bensì come possibilità di superare i propri limiti e di arrivare anche a risultati importanti.
4: Ti chiedo solo come ci si può iscrivere, ad esempio, per partecipare a questa manifestazione, all'Open Day maschile.
3: Allora, in realtà è un evento già sold out, perché abbiamo già quasi 100 ragazzi. E questi ragazzi in genere vengono scelti anche da uno staff tecnico composto da tre mister che guideranno le tre categorie, cioè il mister Delio, il mister Pupunato e il mister Scardamaglia, che insomma insieme a me ogni anno scelgono dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare anche valore alla qualità quando scegliamo i ragazzi, perché è giusto anche dare spettacolo quel giorno anche da un punto di vista calcistico e quindi insomma abbiamo già scelto questi ragazzi e sono già tutti pronti per poter partecipare quel giorno il 3 luglio pomeriggio a questo Open Day.
4: Però se voi, ad esempio, cari ascoltatori, avete dei figli, volete partecipare a questo Open Day il 3 luglio 2026, contattatela, Daniela Santelli, cercatela sui social, devi rispondere poi a quel punto, voglio venire pure io, quindi...
3: L'anno scorso, perché io sto ritardando anche, infatti non c'è ancora la locandina, la sto ritardando, perché l'anno scorso appena l'ho postata sui social poi ho ricevuto altre 150 richieste e cioè veramente è impossibile, perché poi è giusto che i ragazzi, insomma, la facciamo anche in un certo numero limitato, perché secondo me è giusto anche dare spazio calcisticamente ai ragazzi, cioè è giusto che un ragazzo che entra in campo insomma abbia anche la soddisfazione, poi soprattutto in quel campo, no, che rappresenta un po' il sogno, no, di tutti i ragazzi, insomma, che è il campo del Cosenza, quindi è giusto dare anche spazio. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto quasi veramente 150 ragazzi, ma erano diventati ingestibili. Quest'anno abbiamo cercato di limitarci, insomma, per poter fare una cosa più carina, insomma, più ordinata, più organizzata,
4: più contenuta. Beh, Daniela, ti ringraziamo per essere stata qui a WOW DJ. Ricordiamo l'evento Open Day maschile, Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza, 3 luglio 2026. Questa giornata veramente molto bella da vivere per tutti i ragazzi. E comunque, per iscriversi, cercatela, Daniela Santelli. Se non è quest'anno, il prossimo di sicuro non scappa.
3: Sì, sicuramente, il prossimo sicuramente. Sì. Beh, questa è una cosa importante, perché noi ogni anno, scadiamo di categoria, quindi l'anno prossimo partiremo dal 2009, cerchiamo sempre di coinvolgere anche ragazzi diversi, quindi tutti quanti avranno la possibilità, insomma, di partecipare negli anni a questo.

0: Insomma, questo Benteke, devo dire, ha portato anche tanta fortuna calcistica, ecco, a giocatori, a giocatrici, quindi speriamo che anche quest'anno, insomma, oltre al sociale, ci replichiamo anche in questo, no? Nel portare fortuna proprio per il nuovo anno calcistico a questi nuovi ragazzi che parteciperanno, insomma.
1: Grazie Daniela, in bocca al lupo da Wolf DJ. Ciao, buona serata.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Lo senti? Ho detto... Lo senti? Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

0: sono Imma da Bologna. Caro Max, caro Wolf DJ, la faccenda che non sopporto proprio fare è quella di togliere la polvere. Un abbraccione a tutti e forza Catanzaro.
1: Forza Catanzaro.
2: Ciao a tutti, ciao Max,
1: ciao Antonio.
2: Sono Antonio da Catanzaro.
1: Ciao.
2: Io odio il disordine. E la faccenda che non riesco proprio a fare è mettere in ordine.
1: Ho capito.
2: Me lo porterò a vita. Ciao a tutti, un bacio da Catanzaro.
1: Rimane sempre un po' in disordine tutto, ho capito, ragazzi. Vabbè, capita. 351 70 20 001. Comunque la polvere sembra quella cosa proprio difficile, ma non è vero, dai ragazzi, ma comunque è bello, cioè senza la polvere, ma come fai a vedere una cosa con la polvere? Allora, prendiamo i giusti prodotti anche per togliere la polvere, così poi è meglio, no? Anche se si riforma, vabbè, pazienza, ci riallineiamo e lasciamo tutto sempre così, bello ordinato, pulito, magari sognando questo bel momento tra un you e un me, tra un me e you, e vivere anche una bella canzone come colonna sonora di quel momento, come questa di Biagio Antonacci a quest'ora della sera. Questo è Wolf DJ.

0: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Mimmo, dove sei, Mimmo?
2: Ciao, amore.
1: Ciao.
2: Che sei passato?
1: Cosa fai?
2: Io non sto cercando.
1: Ah, capito.
2: Però purtroppo devo lavorare.
1: E tutti dobbiamo lavorare.
2: Tra poco arrivano i pompieri.
0: One Way, Wolf DJ.
1: Arrivano i pompieri, arrivano. Maria Rosa, dove sei? Pronto?
3: Buonasera a tutti, sono Maria Rosa.
1: Ciao.
3: Ciao Max, ciao Giovanni, ciao Brontolo, ciao Silvia, ciao a tutti gli amici del giovedì sera. La faccenda domestica che non sopporto fare... L'indifferenziata, preparare l'immondizia e poi andare a buttarla. Proprio una cosa che mi irrita. Ciao, buona serata.
1: Scusa Maria Rosa, l'indifferenziata? Cioè, ho capito. Ma proprio cioè, nel giorno dell'indifferenziata che devi buttare tutto? Oppure ogni giorno che devi selezionare l'umido, la plastica, il vetro? Dai, dai, per favore. Metti quattro secchi diversi e non se ne parla più. Dai, Maria Rosa, un po' di impegno, ma per favore, non è da te, non è da te, né? Tu sei sempre precisa. Allora, vediamo un po' altro messaggio, che poi io sti messaggi mica li ascolto prima, io li mando, poi uno può mandare anche a quel paese io lo mando. Quello prima sbagliato, ha detto una rama, no, ma... Ah, pronto! Ehi, Brontolo! Ma dov'è? Ah, non ho abbastanza, scusate, il cursore. Ma quante ne combino, ma quante ne riesco a combinare? Pronto, Brontolo, dove sei? Pronto?
4: Oh, meno male, meno male. Un'altra settimana è passata. Siamo di nuovo
1: siamo
4: al giovedì. Abbiamo
1: Dio.
4: Il nostro bel programma Wolf DJ. Abbiamo i nostri
1: DJ
4: due conduttori, Max
1: e
4: Giovanni. E stasera sento sempre più

0: Catenato e il Martinelli che non si fa gli affari suoi col suo bel sondaggio. Stasera un sondaggio corto corto senza la cannuccia, come si dice corto, noi qua in Toscana. Qual è la faccenda domestica che odio o non mi piace fare? Stirare. Ma io anche tu. Non so, ma esiste ancora il ferro da stiro e la tavola da stiro? No, perché penso che sia una cosa ormai quasi in disuso, diciamo, a livello familiare. Io sinceramente mi rifiuto, anzi non so proprio stirare. Ma poi vuoi mettere, prendere direttamente la biancheria stessa fuori sul filo ad asciugare, esatto, e rimettersela addosso? Ma non apprezzo. Ciao ciao ragazzi.
1: Vabbè Brontolo, no aspetta, io penso che ci siano dei rimedi, perché oggi puoi comprare un robottino da casa che ti fa tutto, quindi la metti, la programmi e ti fa tutte le cose che ti piacciono, cioè non proprio quelle che ti piacciono, quelle che ti servono. Poi non so se ti fa pure quelle che ti piacciono, però di sicuro ci sono, c'è l'innovazione, no? La tecnologia che si è così evoluta. E poi comunque oggi c'è anche la lavatrice, quella che tu praticamente, cioè ti fa tutto, ti esce proprio la camicia già anche piegata. Quindi guarda, un piccolo investimento e riuscirai sicuramente a colmare questa piccola cosetta che ti manca per dire: io a casa faccio di tutto e tutto. Bravo, complimenti anche a te caro Brontolone. Abbiamo sentito anche Maria Rosa, ci sono altri messaggi, ma abbiamo tante cose ancora da completare qui a Wafi, i libri da leggere, sentire anche la Silvia Ladini che ha sempre delle curiosità da raccontarci, le interviste. E poi dobbiamo parlare di una bella manifestazione che si terrà a Palermo, in un posto importante nel centro storico di Palermo. Sì, tra poco parleremo anche di questa giornata della gentilezza. Tra poco.

0: Wolf DJ su questa fantastica radio, suona ogni giovedì sera. Voi potete mettervi in contatto con noi 351 7020 001. Io ho ancora qualche messaggino da farvi sentire, però molto curioso. Non li ascolto mai, però aspetta, prima dobbiamo salutare Giovanni, dove sei? Pronto? Vediamo un po', ha mandato un messaggio Giovanni.
1: Ok Max, io ti lascio la conduzione per la prossima
0: grazie
1: ora. Come concordato, e come al solito noi ci troviamo puntualissimi giovedì prossimo per fare come al solito insieme grande divertimento, grande bordello, dai, fammelo dire che non è
0: bordello, come bordello.
1: Lo intendiamo solo ed esclusivamente come un gioco, è un luogo straordinario,
0: ma sì, dai, un modo per stare insieme.
1: Saluto a tal proposito tutti gli amici di Wolf DJ, tutti gli editori fantastici, straordinari, le nostre carissime amiche, consentimi un bacio particolare sia a Silvia che ovviamente alla nostra Maria Rosa. Beh, una abbraccio tonico, fantastico, a brontolone, e noi ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Grazie Giovanni, sei sempre prezioso, sempre carino, questo è importante. Allora, cari ascoltatori, a quest'ora della sera, tra una cosa e l'altra, beh, vi avevo promesso un'intervista, arriva anche quella, ma come no, Ladini. Ma a proposito, Ladini che fine ha fatto? Io un po' ho qualche curiosità dalla Silvia, invece di farvi sentire un altro messaggio, andiamo da Silvia, perché, oh, questa è sempre operativa. Silvia!
2: Oh, oh my god, ragazzi!
0: Oh my god.
2: Non ho detto my day,
0: no,
2: ho detto
0: oh my god
2: apposta.
0: Perché
2: ve la ricordate la sterlina d'oro, quella con la faccia della regina Elisabetta,
0: sì,
2: che a volte ci regalavano gli zii a Natale, in qualche occasione speciale, non so, alla comunione. Ecco, bene, i tempi sono cambiati, eppure la zecca britannica, la Royal Mint, si è ammodernata e dal 2020 ha deciso di dedicare una serie di monete, di sterline, ai big della musica.
0: Wow.
2: La primissima band britannica a finire su una moneta, inaugurando questa serie, sono stati i Queen e poi i Rolling Stones, David Bowie, Elton John, U, Paul McCartney. Quest'anno l'onore tocca ai Pink Floyd. Moneta in argento puro, fondo a specchio e il mitico prisma di The Dark Side of the Moon inciso sopra. Ed è una tiratura limitata, solo 4.500 al mondo. Il costo? Ma circa 200 euro cada una.
0: Olala.
2: Sul sito si legge che però se ne compriamo di più e spendiamo più di 600 euro la spedizione è gratis, perché ormai le regole dell'e-commerce sono virali. Per i nostalgici del pop anni 90 sappiate che ci sono pure le Spice Girl, quelle in oro, beh, hanno un discreto prezzo, ma c'è la versione in nickel a 28 euro, abbastanza abbordabile per togliersi uno sfizio, dai. Deve essere emozionante comunque avere la propria faccia su una moneta. Chissà cosa devo fare per riuscirci. Ciao Alvini!
0: Ciao, grazie Silvia!
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Wolf DJ. Wolf DJ.
1: Ed eccoci a Wolf DJ e parliamo di libri stasera. Lo facciamo niente po' di meno che con Giorgia De Iuri, fondatrice CEO di AG Innovazione Italia e AG Innovazione Cile. Giorgia De Iuri, laureata in marketing e comunicazione, professionista nella costruzione, sviluppo e promozione di prodotti turistici. E a questo punto diamoli ben trovata, Giorgia De Iuri. Buonasera, Giorgia.
2: Ciao, grazie mille.
1: E con Giorgia De Iuri questa sera Wolf parliamo del suo nuovo libro, Le parole giuste per promuovere un territorio. Un libro che mette al centro quest'idea semplice ma spesso dimenticata. I territori non si vendono, si raccontano.
2: Esattamente, e parte da un concetto molto interessante che è quello della gentilezza. Per raccontare un territorio dove la gentilezza non è un tono, è proprio una scelta.
1: Perché comunque i luoghi hanno sempre un'anima, non possono essere trattati come semplici merci da scaffale.

0: La verità.
1: Un territorio non ha bisogno di essere reso interessante, già lo è proprio perché ha una sua anima, ma ha bisogno di essere raccontato per quello che è, quindi attraverso le persone che lo vivono ogni giorno. E in questo c'è anche un tema collegato alla gentilezza, la mia gentilezza, di orgoglio, perché quando una comunità si riconosce nel proprio racconto, smette di imitare e inizia ad esprimersi, ed è lì proprio che fa la differenza.
0: Un libro davvero interessante, questo di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, all'interno del quale ci sono dei concerti importanti, no? C'è lo storytelling gentile, questo storytelling che evita la manipolazione e l'esagerazione, è vero? Sceglie questo tono accogliente, rispettoso, onesto.
1: Noi partiamo, si deve partire sempre dall'ascolto del territorio per capire quelle che sono le radici di quel territorio, e diciamo che in questo racconto noi non imponiamo nulla, non imponiamo un'identità, ma la facciamo emergere, che non significa o non semplifica per piacere a tutti, ma chiarisce per essere compresi. La gentilezza non è semplificare, ma è rendere accessibile senza tradire la propria identità.
0: E poi in questo libro è importante per quello che è sicuramente una forte comunicazione territoriale, il nuovo libro di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, troviamo secondo me altri tre concetti importanti, che sono l'autenticità locale, perché si rifiuta i cliché turistici, no? Valorizza l'identità reale e i difetti e le unicità del luogo, il fattore umano e il valore poi relazionale, Giorgia.
1: L'autenticità è la chiave proprio per differenziarsi, ed è qualcosa che si percepisce e che è l'elemento, ovviamente, il driver per far sì che quel territorio venga scelto. Oggi si parla molto di autenticità, ma spesso la si confonde con l'estetica. In realtà l'autenticità non sta in come racconti, ma in cosa stai raccontando davvero e quale persone, quindi l'elemento umano, fanno la differenza.
0: La trasparenza dinamica credo che abbia davvero la giusta pesantezza.
1: Sì, sono queste persone che rendono un luogo riconoscibile, le loro storie, i loro accenti, i loro modi di fare, anche le contraddizioni a volte. E il metodo gentile lavora esattamente su questo.
0: Le parole giuste per promuovere il territorio di Giorgia De Iuri. È una grande spiegazione, si avrà proprio sabato dalle ore 14 da Vetrosi di Rosi di Gaetano a Palermo in via Bara l'Olivella 83. Un grande appuntamento dove ci sarà da ammirare l'arte di Rosi, che lavora il vetro in maniera magistrale, ci saranno tanti ospiti e soprattutto l'illustrazione di questo libro grazie anche a Giorgia De Iuri.
1: Ci vediamo sabato per presentare il libro, ma proprio per raccontarsi e per fare una riflessione su questo metodo gentile che dovrebbe essere adottato non solo nell'ambito turistico, ma in ogni giorno della nostra vita.
0: Sarà sicuramente un grande appuntamento. Grazie a Giorgia De Iuri per essere stata qui con noi a Wolf DJ. Alla prossima.
1: Grazie mille e ci vediamo sabato.
2: Wolf DJ, il giovedì sera.

0: Ed Sheeran, Wolf, Camera, bello, bravo.
1: Guangue.
0: E piace.
1: Wolf DJ.
0: Bravo, bravo. Ah, tra una cosa e l'altra, ragazzi, siamo esattamente arrivati alle 23:23, bellissimo. 23:23. Oh, fantastico. 23:23 potrebbe essere 23:23 del 23. 05, ci sta. No, il 23:23 alle 23. Del 20, no, l'anno 23 è passato un po', non si può fare. Non si può fare tutto 23, ma poi che senso ha? No, bisogna anche svariare. Cambiamo i numeri. Invitiamo a scegliere anche la ruota a quest'ora. Dai, dateci una ruota che domani sarà 23:21. Non invitiamo alla ludopatia, per l'amore di Dio. Però cerchiamo anche, magari un euro. Ruota di Brontolo, che ruota? Firenze? Va bene, dai. 23:21:05. Cioè, si parla. Diamo i numeri a Wolf DJ a una certa ora della sera. Ah, ma c'erano dei pensieri belli da leggere. Doveva essere con noi stasera la nostra poetessa, scrittrice Susanna Ranieri, ma ha avuto un imprevisto. Però ci sentiamo giovedì prossimo, perché vogliamo sentire la sua voce. Poi scrive delle cose davvero molto, molto belle e profonde. Ma a noi arrivano anche le cose da leggere. E ci piace proprio leggervele. Ma non le ho lette, le voglio solo interpretare. Si parla del mattino. Quando al mattino ci sono buongiorni fatti di abbracci così belli da considerare un privilegio e soprattutto poterli vivere. Beh, quelli che con un bacio sul collo di sorpresa ti lasciano senza fiato e fanno respirare l'anima. Sono emozioni di abbracci silenziosi che non vivono di parole. Ma dove senti il tuo cuore soppalzare in un sorriso, beh, lì c'è davvero una forte e grande emozione. Il bacio, dammelo, dammelo questo bacio. Giordana, dai, dove sei? No, Giordana!
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Quanto ci piace Fulminacci. Fulminacci era un'espressione, non so, ricordate Braccio di Ferro, Tex, qualche cartone, qualche film degli anni 60. Bravo Fulminacci, maledetto me, Wolf.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: E a quest'ora di sera, Wolf DJ alle 23.30, vorrei proprio imparare a volare. Io chiamo uno che è esperto. Salvo Buono, buonasera, pronto?
2: Ciao Max, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, ma io so che tu sei bravo, sei proprio bravo a volare, perché hai fatto questa canzone nuova, Salvo Buono, hai imparato a volare, che ci devi parlare di questa canzone. E cosa sei? Cioè, hai imparato proprio a volare? Cosa fai?
2: Guarda, io ce la metto tutta, ma solo nei sogni, capisci? Il volo è sempre un qualcosa di magico e te lo devi conquistare, devi viverlo. E poi nei momenti difficili è un po' come tornare indietro, raccontarsi, riavvolgere il nastro e poi lasciarsi andare. Cadere sì, ma rialzarsi subito dopo.
0: E bisogna anche comunque guardare indietro, ma non farsi più prendere tanto dal panico. Bisogna guardare avanti. Bisogna sempre guardare avanti e imparare a volare verso nuove mete, nuove terre, come faceva Cristoforo Colombo. Oh, America! Certo. Sono arrivato, sono io. Ce l'ho fatta. Salvo!
2: Dimmi tutto.
0: Ma complimenti per questa canzone, davvero. È proprio carina.
2: Io ti ringrazio davvero.
0: Ho imparato a volare di Salvo Buono. Dai, come nasce sta canzone al volo?
2: È nata in un momento un po' particolare di difficoltà. Appunto, poi riguardandosi e guardarsi indietro, come ho detto prima. Ho scritto insieme a Cristoforo e Giuseppe questo brano ed è stato, diciamo, una cosa che mi ha soddisfatto, diciamo, è un brano che mi ha soddisfatto.
0: Ma sì, perché poi l'artista quando scrive e si libera e poi interpreta e presenta e piace questo brano al pubblico, io penso che abbia fatto davvero tutti gli step, quindi diciamo che ci siamo, abbiamo completato l'opera con l'incisione poi di questa canzone che ho imparato a volare di Salvo Buono. Salvo, ricordiamo i tuoi contatti sui social?
2: YouTube, Facebook e tutti i digital store per chi vorrà accedere alla mia musica.
0: Beh, Salvo Buono, cercate Salvo Buono. Senti Salvo, tu che sei un buono, ma a casa qual è il compitino che non ti piace fare di pulizie?
2: Piegare i panni e stirare.
0: È un'epidemia questa dello stirare. Grazie Salvo, noi ascoltiamo la tua canzone Imparato a volare. Un abbraccio da Wolf DJ. Ciao.
2: Ciao Max, grazie e buon ascolto a tutti.
0: Salvo Buono, Wolf DJ e Ho imparato a volare.
3: Riavvolgendo il nastro

Danny Hallerly, Dua Lipa, Two Hearts, una bella canzone, nuova per Dua Lipa, sempre sul pezzo. Ma quanto è importante la gentilezza, quanto è bello essere gentili, no? Un comportamento rispettoso, benevolo. Ne parlavo oggi proprio con la Maria Rosa, dove si parlava assolutamente di essere gentili, visto che si vive nei negozi, no? Cioè, non è che si può entrare senza dire almeno buongiorno. Oh, dico, buongiorno, salve, mi servirebbe. È bello, no? Cioè, non è che tu entri, vai subito ai vestiti e poi cominci a stropicciare, a toccare, magari c'è pure le mani unte. No, ma non si fa. Si dice, buongiorno, salve. No, dico, usiamo quel metodo gentile, è carino, anche entrando in un bar. È dire, buongiorno, salve, scusi, mi fa un caffè? No, come è giusto che sia. Lo dico per chi magari si perde quell'attimo così importante, perché cambia tutto, c'è poco da fare. Allora, no, perché crediamo che la gentilezza effettivamente non sia fragilità, ma è un'energia trasformativa, ed è vero, è tipo una magia. Dillo con un sorriso, è più bello. Oh, punto. Era un mio pensiero. Poi c'era anche una poesia da leggere. Aspetta, c'era un pensiero, un altro bel... Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell'eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai, mamma mia. A quest'ora della sera mi fate diventare romantico, mi fate diventare anche rosso. Oh, ciao ragazzi, lo so, non vi ho salutato fino adesso, però adesso lo faccio, dai, oh, è giusto. Salutiamo gli amici del mitico Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, il bravissimo, bravissimo, mitico, bravissimo, mitico, mitico, bravissimo barman DJ Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. L'ho detto, va bene? Ok, accontentati. E poi chi? Salutare Marcella, salutare Roberta, Rosi, ciao Rosi, buonasera anche a Chiara, Arianna, ciao Francesco, quanta bella gente con noi il giovedì sera a Wolf DJ. Ah, tra una cosa e l'altra, cosa devo fare adesso? Ci sarebbe un libro da leggere? No, aspetta un attimo, facciamo sentire una bella canzone, perché ne ho proprio voglia di una bella canzone dei BTS. Sì, carichiamoci con i BTS. Vamos, vamos, in Corea, andiamo in Corea.

I BTS. Oh, bella davvero, Swim. Stavo pensando al fatto di leggere, quanto è importante leggere, e io non mi stancherò mai di dirvelo, perché comunque solo il 41,4% degli italiani da 6 anni in su ha letto un libro nell'arco di 12 mesi. E non è possibile, bisogna tornare alla lettura. Sapete che l'altro giorno ho scoperto proprio un locale, un bel locale dove... stile antico, dove entri dentro c'è un pianoforte, ci sono i libri, c'è un modo davvero di degustare un caffè particolare, con tanti tanti libri effettivamente, anche per intrattenersi, andare lì non solo per toccate fuga, ma magari anche per passarci un'ora, 2 ore, una specie di biblioteca, no? Però fatta davvero antica e facendo un salto nel passato, un posto da sogno, ecco, direi. Certo, devi avere proprio tutto il tempo possibile proprio per starci, per rimanerci un paio d'ore, però ne vale la pena, perché è importante leggere, rilassarsi un attimo. Poi 10 motivi importanti per leggere, quali possono essere? Beh, aumenta la serenità, chi legge è più felice, questo è un dato di fatto. Poi si legge per parlare meglio, per parlare bene, bisogna leggere per farlo. Rallenta il processo di invecchiamento addirittura. Ecco, un altro bel aspetto della lettura. Migliora la memoria, non come me, come oggi, che è una giornata di quelle proprio davvero devastanti.

0: Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
1: Da leggere.
2: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare, fondazioneleoamici.org.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Il richiamo della musica, Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.

0: Ciao a tutti, sono Danilo da Torino e la faccenda domestica che più non sopporto fare è stirare. È una cosa che non mi piace proprio. Tutto il resto sì, fatemi lavare, pulire, spolverare, la qualunque, spostare mobili, montare, ma stirare no.
1: Grazie Stefano, grazie! Montare cosa? La panna? Cioè, no, vabbè, quello è un bel mestiere. Poi soprattutto sto periodo perché arrivano anche le fragole, ed è giusto. Mica tutti sanno montare la panna. C'è chi ha i robot della Warwick a casa, ce l'hanno lì solo per fotografia e non lo sanno neanche usare. No, bisogna anche imparare a usarlo. Mica solo perché ce l'ha la tua amica, gliel'hai fatto comprare tuo marito e poi non lo usi. No, va usato, va consumato. Altrimenti, insomma, che investimento è? Oh, allora. Sono le 23:52. Mamma mia, ragazzi. È passato così velocemente, non ci posso credere. Vabbè, capita. No, però c'è il tempo di fare... No, volevo fare un giro in Giamaica. Sì, a quest'ora della sera ci vuole perché così magari mi addormento meglio. Riesco anche a dormire... Ah, un po' d'aria di casa, dai. Un po' d'aria leggera. Aria da viaggio, direi. Bob Marley e The Wailers.

0: Abbiamo finito, ragazzi? Andiamo? Andiamo, dai, togliamo la tenda e andiamo, non se ne parla più, perché è giusto che sia così. Andiamo, andiamo.
1: Il Marco Ranzani di Cantù.
0: Ma cosa vuoi?
1: Come ti avevo già detto l'altra volta.
2: Sì. Se non ascolti, Wolf DJ.
1: Sei veramente un
0: barbone. Ok, giovedì prossimo però. Andiamo, finita così. Grazie davvero. Ci sentiamo quindi tra 7 giorni con Wolf DJ. Vi ringrazio per il vostro e la vostra fiducia. A presto. Buonanotte.

E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non sento mia, mi sento un elefante dentro una cristalleria. Alzo il volume della radio, abbasso il finestrino e cambio l'aria. La mano contro vento fa un elettrocardiogramma.

Hören Sie jetzt Radiostudio Play.

L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Uè, nulla facente! Io me ne vado che me ne vado a fare una vacanza a Monte Carlo, mi raccomando, pulite tutto, non fate casino in casa!

Eri così bipolare che quando lo facevamo era una cosa a tre. Anche se eravamo solo io e te, ti ho salvata con due nomi sopra il mio cell. E mi chiedi come va, bene, anzi male. Sono notti che mi sveglio, non smetto più di ansimare. Ma si amenti,

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.